0: Nehemia Cristoforo, fotografer, alumni SMA Yon Sudarso Cilacap.
1: Alulazio.